grazie di questi zingari l'arrivo potesse preparar qualche accidente e intrigo sufficiente mi presentasse per un dramma intero. Un bel quadro farei tratto dal vero. Abbandonar bisogna il pensier sovra i capricci della bella fiorilla. Hanno già messo in scena dei poeti d'ogni razza, sciocco marito ed una moglie pazza. Ecco appunto Geronio che ha la mania di farsi astrologare. Corro i zingari presto ad avvisare.

che mi sappia astrologar, che mi dica in confidenza se col tempo e la pazienza

0: Brava! Intesi ogni cosa! Voi siete Zingarella spirituosa! Qual è la vostra patria?
1: Ebbe la vita del Caucaso le folle!
0: E qual ventura da si lontane terre? Qui vi tragge Raminga!
2: I casi nostri sono un romanzo!
0: Uomo! Sarete stata certo in qualche serra?

0: mi viene che può farvi felice.
1: In qual maniera?
0: Deve arrivare stasera, certo, principe turco, il qual viaggia per visitar l'Italia ed osservar i costumi europei. Se a Selim ritornar ve ne bramate, lasciate fare.

0: Don Narciso, ma come? Siete qui solo? Io vi credea della fiorilla in compagnia.
1: Venne meco, ma poi prese altra via. Ditemi, la vedeste?
0: Io no.
1: Colei ha qualche intrico che mi tien nascosto.
2: Pensa, il servente cavalier geloso. Scopriamo terreno, mi potrebbe offrire qualche bel episodio.
1: All'incostante son venuto in odio.
0: Amici, soccorretemi, consigliatemi, io son fuori di me.
1: Perché? Che avvenne mai?
2: Che cosa c'è?
0: In questo punto io vidi mia moglie con un turco.
2: Un turco? Infida?
0: In casa mia lo guida a prendere il caffè. Si è maledetti tutti i turchi del mondo.
2: Un punto è questo da farsi molto onore.
0: Io non mi curo d'avere in casa mia il gemmato turbante di Selim da Valetta.
2: Che Selim? Davvero? L'amante della zingara? Perbacco! Questo arrivo improvviso è un bel colpo di scena.
3: Il dramma è fatto.
4: Apollo,
3: ti ringrazio.
0: È matto!

0: un marito si è muvito, una sposa capricciosa. No, di meglio non si dà, no, no, di meglio non si dà. Un marito si è muvito, no, di meglio, no, di meglio, no, di meglio non si dà. Una sposa capricciosa, no, di meglio, no, di meglio, no, di meglio non si dà. Mio signor, che burla è questa? Mio signor, che burla è questa? Mi rispetto che la testa, sì, perché nulla romperà. Mi rispetti, oh, che la testa, qualche duno, perché duno, perché nulla romperà. Mi rispetti, oh, la testa, qualche duno, perché duno, perché nulla romperà.
1: Un galante supplantato
0: da un bel turco innamorato. Un galante supplantato,
1: oh, che intreccio che si fa.
0: Oh, che intreccio che si fa! Oh, che intreccio che si fa!

0: non ci venga di insultare o con me da la fra, con intende di parlare, non ci venga di insultare o con me da far la fra.
1: Ma signor, perché si scalda? Ma signor, perché si infiamma? Ma signor, perché si scalda? Ma signor, perché si infiamma?

0: L'argomento che mi par. L'argomento che mi par. L'argomento che mi par.
1: C'è chi ha pure l'argomento. Che i miei pari non s'adatti. E i mariti non maltratti. Chi sa farsi rispettare, e i mariti non maltratti, e i mariti non maltratti, che sa farsi rispettare, e i mariti non maltratti, e i mariti non maltratti, che sa farsi rispettare.
0: Sciagliara voglio per un dramma, l'argomento che mi par, l'argomento che mi par, l'argomento che mi par.
2: Lasci vivere i mariti e non bada al loro stato, un poeta bastonato. Io farò ne drammentrà un poeta bastonato, un poeta bastonato. Io farò ne drammentrà un poeta bastonato, un poeta bastonato. Io farò ne drammentrar.
0: Atto primo. Il marito con l'amico. Scena prima. Moglie. Turco grida, marito grida, turco grida.

0: Novi meglio non si dà.
1: Primo si dà, primato, primo si dà, primo
2: poeta, bellifico,
1: poeta,
2: dal marito, dall'amico, dal marito,
1: ma sua te prenderà,
2: ma sua te prenderà.
1: Tanto primo si dà,
2: primo si dà,
1: poeta, bellifico,
2: poeta,
1: dal marito, dall'amico,
2: dal marito,
1: ma sua

Tiro di questo gabinetto i ricchi arredi, ma per sì gran beltà come la vostra un tempio ci vorria, e ne avreste un magnifico in Turchia.

0: favor, spera il posto in tal favor. Che pretende quell'ardito?
1: Ti fermate, è mio marito!
0: Il marito indietro, presto!
2: Come? Ahimè!

0: Un vecchio fare non può maggiore follia che una moglie pigliar che giovin sia. Poeta, non ti sembra ch'io meriti pietà? Qui l'ho sorpresa, vagheggiata dal turco, ed il bestione ammazzarmi volea. Ana, che dici? Ma strinse per placarlo a baciargli il vestito, oh, il bel terzetto. E qui restava ancor, se Don Narciso non arrivava a tempo e non prendeva giusta difesa d'oltraggiato sposo.
1: E scena, che quartetto prezioso!
0: Ma di che vai tu parlando? Io non intendo.
1: Scusate, disponendo stavo un dramma burlesco. Or che pensate di dire a vostra moglie?
0: Oh, se la fosse docile come era la mia prima sposa, le mie ragioni io potrei far valere, ma il rovescio i costei della medaglia.
1: E tal perché in voi trova un uomo di paglia.
0: Il poeta ragione e la pazienza è la virtù dei somari. Alfin son io che devo comandare in casa mia, o quel turco o mia moglie vada via.

0: Eccola, gravita!
1: Prete che quanto il vuole, tacer dovrà.
2: Quanti amari bocconi mi si fanno inghiottir!
1: Con chi l'avete?
2: Con una donna pazza, bizzarra e capricciosa, che per disgrazia a Don Geronio è sposa!

0: venire, sì, qui, ad avvenire. Voglio fare, voglio dire, si la trovo, sentirà.
1: Quando fa venire, sta
0: bella ninfa.

0: fate vita e noi po', non è orsore, e partite con le buone, non vi state a cimentar.
1: Segretario, io, bravissima.

0: Difatti sono stanco, ma stanco molto.
1: E il matrimonio è un gran peso per voi.
0: Lo sa ciascuno che il peso sempre addosso.
1: Io vengo, amico, ad offrirti un rimedio, a cavarti di...

marito rompe il muso. Quasi sempre compratol, il marito rompe il muso. Quasi sempre, quasi

0: se fiorilla di vender bramate, senza fare più lungo discorso, io la compro il denaro e vi sborso. Da comprarne bisogna anche tre. Tre, tre, tre, tre, a comprarne bisogna anche tre. Tre, tre, tre, tre, a comprarne bisogna anche tre.
1: Signor Trucco, l'ho detto e ripeto, io non vendo mia moglie per soma, e perciò se cattivo c'ho buona, io mia moglie la tengo per me. Me, me, me, me. Io mia moglie la tengo per me. Me, me, me, me. Io mia moglie la tengo per me.

0: Ed invece di pagarla, ed invece di pagarla, il buffone che soppone per far presto ad ammazzare. Sì, sì, per far presto, presto, presto, per far presto ad ammazzare. Il buffone che soppone, ed invece di pagarla, ed invece di pagarla, il buffone che soppone per far presto ad ammazzare. Il buffone che soppone per far presto ad ammazzare.
1: Ma dovrebbe paventare che invece di ammazzare succedesse che dovesse ammazzato qui l'estate. Sì, sì, succedesse che dovesse ammazzato qui l'estate. Ammazzato, ammazzato. Ma dovrebbe paventare che invece di ammazzare succedesse che dovesse ammazzato qui l'estate. Succedesse che dovesse ammazzato qui l'estate.
0: E saranno coltellate, si saranno coltellate.
1: E saranno coltellate, si saranno coltellate.
0: E saranno schioppettate, si saranno schioppettate.
1: E saranno schioppettate, si saranno schioppettate.
0: E vedrà che non mi lasciano, mi lasciano fare. E vedrà che non mi lasciano, mi lasciano fare. Saranno coltellate, saranno schioppettate. E vedrà che non mi lasciano, mi lasciano fare.

0: gran novità!
1: Spiegati!
0: È preparato, amico, un rapimento!
2: Che dici? Il velo io sento!
3: È partita Fiorilla e qui costoro che fanno? Udiamo un poco!
0: Ad un festino Fiorilla deve andare! Ivi l'attende mascherato Selim, che di Rudurra spera a partir per la Turchia.
3: Che ascolto?
4: Me infelice, moglie mia!
0: Udite, a Zaire corsi tutto a narrar, vestita al par di lei e al festinal tra, tal che Fiorilla con la maschera al volto sembrerà.
5: Voi dal turco dovete entrar colà.
4: E allora?
5: E allora potrete l'ingannata Fiorilla.
4: Ho inteso, andiamo, il tempo non perdiamo.
0: Non temete, l'ultima comparir Selim sarà. Molti dei nostri amici onde tener la bada troverà per la strada. Andate intanto a procacciarvi in maschere vestito.
4: Io corro.
5: Il dramma è già compito.

mio. Ma che vedo, Fiorilla è già arrivata e già segue Selin. Ma come? Un altro Selin qui vedo e quel pur mi sembra Fiorilla. Che pasticcio!

0: dunque seguitemi.
1: Io resto attonito.
2: E me sostengo.
1: Divento cieco.
2: Andiamo.
1: Andro. Ehi.

0: tremolire di dispetto. Ma lasciate!
1: Ma
0: tu caccia un maledetto,
1: tremolire di dispetto.
0: Ma tu caccia un maledetto, tremolire di dispetto. Tremolire di dispetto. A tuo cazzo maledetto! Quando son pazzo, ma sentite, mi volete assassinare! Quando son pazzo, ma sentite, mi volete assassinare! Ma mia moglie, mi capite? Ma mia moglie, mi capite? Ma mia moglie, mi capite?

pazzo, son pazzo, ma sentite come mi volete assassinare. Pazzo, son pazzo, ma sentite come mi volete assassinare. Ma mia moglie, mi capite? Ma mia moglie, mi capite? Ma mia moglie, mi capite?

0: e in pochi istanti partirà con Selin. Presto i bauli si trasportino al mar senza indugiare. Andiamo in locandiere ad avvisare.
1: Tutto è scoperto, era Narciso.
2: E come poté Narciso?
1: Il fiorillo amante era anche lì.
2: Che dici?
3: Dio buffone, io lo lasciavo entrar liberamente.
1: Rance città,
3: non m'accorsi di niente. E adesso dove si trova quella civetta?
1: Dopo aver scoperto Narciso, l'ha piantato ed è tornata al festino e i compagni a ricercar. Or va in traccia del turco.
3: E che ho da fare?
1: Io vel dirò. L'ho già disposto in mente come fosse un drammatico accidente. Un giorno mi diceste che stanco di soffrire gli affanni suoi, di allontanar da voi fiorilla proponeste e di fare un divorzio anche otteneste.
3: È vero, e la sentenza di ieri è notaro.
1: Bene, or dovete ricorrere al notaro e finger senza altri complimenti di rimandar fiorilla ai suoi parenti.
3: Ma se ostinate la spezza il mio finto addio, e se col turco ella partir risolve, oh, caro amico, è finita la festa.

0: Aida si è pacificato. Aspettate, questa è la lettera, voi gli manda il marito.
1: Quel capriccio, leggiamo. I vostri cenci vi mando e in casa mia più non vi voglio. Essa è chiusa per voi. Dimenticate d'essere stata mia moglie e di rossor vostro seppellite in Sorrento. Don Gerolio.